Hai già viaggiato a sta mi e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare pensando che vuoi amare. Por eso no puedo así.